non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Son las 4:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1998.
4: Hai cercato.

0: sapevo, io lo sapevo.
1: Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok, a colloqui, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto sapere il tycoon. I media di Teheran negano intanto indiscrezioni di stampa sul negoziato Iran-Stati Uniti in Svizzera la prossima settimana. La presidente ad interim del Venezuela Rodriguez ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Siamo allo sport e il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic, domenica affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. Ed è tutto. A più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli. Nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato e anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, ben ritrovati. Sono di nuovo con la nostra Cecilia e con il nostro Alo.
1: Ciao.
2: E anche Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, bello, mi piace,
1: bello,
0: la guapa. Piace.
1: La certo guapa e il calvito.
3: Il calvito e la guapa.
0: Guarda tu che fine.
2: La briossa.
0: La briossa, guarda che fine che ha fatto. Te sei il calvito, io sono la guappa. Mi piace, mi piace. Comunque, come ogni best of che si rispetti, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana insieme anche alla nostra Cecilia. Ma partiamo tra pochissimo con la storia mai raccontata, che tanto ci è piaciuta.
3: Sì,
0: che se non sbaglio
3: andiamo a scomodare niente poco di meno che Leonardo da Vinci e la sua per sbaglio
0: delle tante invenzioni che ha fatto,
3: che ha fatto alcune anche super avanguardistiche. Ha anche inventato il post-it.
4: Radio Calima.

0: C'est mon dernier mot.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
2: Segrete.
1: Certo. Che appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
3: io
1: di
3: sono
1: oggi
3: rimasta senza parole.
2: Sì, sono documenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
1: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
2: Oggi infatti racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto. Siamo nel 1494. Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
1: Questo era vero comunque.
2: E questo è vero. Ma infatti guarda,
1: tutto quello che dici è vero.
2: Ma perché
1: per
2: tu pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto. Scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
1: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
2: La culla,
1: andiamo avanti.
2: Ce l'ha con le battute. Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del Comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
1: Non so perché mi sono immaginata Leonardo come Pippo Baudo, che dice: l'ho inventato io il post-it.

0: volte nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
1: E la dice di nuovo perché vuole
0: la
1: che
0: no,
1: vuole,
0: certo. La nostra stessa ha detto.
2: Mi domandavo di che come era fatta questa sostanza che si incollava.
0: Di caccolume, ha detto.
2: Di caccolume. Caccolume.
1: Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate,
0: sono
1: dipende, hanno comunque potere adesivo.
0: Beh, tu ci appiccichi fogli sulla tua scrivania.
1: Io ci appiccico anche i pezzi della macchina.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
3: Ciao.
1: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero hai inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino. Continua a fare il tuo lavoro. Comunque, scherziamo. Ti salutiamo. E poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
0: Stai calmo con Francesca, però, perché Giovanni me l'hai blastato.
1: No, ho detto: vediamo cosa ha scritto Franci. Franceschina, ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte e posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
0: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
1: Che cosa?
0: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
1: No, Ludovico il Moro, perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso Leonardo e tutti, sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo oh, è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano. Erano abbastanza permalosi i regnanti, quindi.
0: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come
1: Francesca. Ludovico il Moro, Francesca,
0: Francesca
1: e Giovannino.
0: Facciamo malum.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Lascia i 3 figli. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è entrato nel cuore delle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Il calcio in chiusura. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: prosegue la settimana del best of del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia tra poco, perché tu Alu mai stufato. Vattene a prendere un caffè.
1: No, ma vabbè, ti posso dire, è giusto così.
0: È giusto.
1: E sapete
0: giusto.
1: Perché? Ho dimostrato di essere
0: autoironico. Cecilia, qualche giorno fa, ora non mi ricordo esattamente quando, però hai fatto, ci hai raccontato una cosa molto bella che parlava dell'autoironia.
2: Sì, soprattutto di prendersi in giro fa proprio bene all'anima e dicono che si è molto più intelligenti.
1: E infatti
0: cosa?
1: No, dico.
0: Perché tu sei autoironico.
1: Certo.
0: E quindi sei anche intelligente.
1: È ovvio.
3: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Schiafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: nostra Cecilia parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, mm-hmm, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arrivavi.
1: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
0: No, sei piccola, no? Sei,
1: sono un bonsai.
0: Non sei
1: come
0: alta.
1: Bonsai.
0: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
1: Sempre. Ecco. Assolutamente.
0: Va bene, dici tutto.
1: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
0: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
1: esatto,
0: ci stressa qualsiasi cosa.
1: Se invece guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
0: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi, quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
1: Sono gli inglesi, il british.
0: Ma veramente?
1: L'umore british.
0: Ah, tu dicevi come nazionalità?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, sì.
1: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
0: E gli spagnoli come sono, secondo te?
1: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità stanno al primo posto.
0: Beh,
1: seguiti da los mexicanos.
0: Ah, wow. Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere
1: autoironici,
0: eh?
1: Esatto,
0: attenzione.
1: È diverso,
0: e l'abbiamo
1: diverso
0: visto con i comici, soprattutto quelli italiani.
1: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
0: sì,
1: bellissima.
0: Ah, bella, sì, sì, sì.
1: Lei nel 2013, durante doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco cipria, era bellissimo, lei con un chalance
0: è caduta
1: ha scherzando dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. E come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
0: E cosa diceva?
1: Questo non lo sappiamo.
0: Ok.
1: Fatevi fatti
0: comunque
1: vostri.
0: Era un tipo ironico.
1: Invece Einstein, te lo ricordi,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: i capelli,
0: sì.
1: Scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello.
0: Era scordarello, però fossimo scordarelli anche noi come lui.
1: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
0: Sì.
1: Avevo uno davanti a me lentissimo.
0: Sì.
1: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
0: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco, perché adesso mi sfugge.

0: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Toto Calcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima,
2: la radio in Canarias.
1: Conecta con la música que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.

0: di autoironia, la nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco, e lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso, sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, mm-hmm, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous, e lo si fa, lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno, e quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga. Radio Kalima.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco.

0: con il best of. Ripeschiamo anche hashtag flop and roll tra pochissimo. Il meglio del peggio dal mondo del web, dal meglio del peggio della settimana del comedy.
1: Quello che ti faceva scompisciare.
0: Io mi scompiscio, la mia rubrica preferita è hashtag flop and roll, ma soprattutto quando si parla di frasi scritte male, sui menu, sugli annunci. E abbiamo parlato degli annunci scritti male, tipo vendo tapis hurlant, queste cose così.
2: Sì, tappeto urlante.
0: Niente ragazzi, c'è veramente da ridere, quindi rimanete con noi al Comedy Radio Show.
3: Kalima, Kalima.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figli e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava una moto sprovvista di copertura assicurativa. Ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. Dall'estero continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli. Nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per lanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato e anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1987.
6: Non ti sopporto più.

0: ci siamo. Hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
1: Vabbè, magari
2: beh, con l'estate, l'estate addosso.
0: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
1: Io vedo solo i piedi.
0: Cioè scarpe dove?
1: Non bruttini. Sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
0: Forse è brutto lo smalto, no, non tanto il
1: piedino.
0: Vabbè.
1: Non so, tutto
0: poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
1: C'è un'altra persona che parla. Che
0: poi
1: parla.
0: C'è, se volete, un chiappa sogni.
1: Come no?
0: Beh, un chiappa sogni. Io vorrei.
2: Io pure, visto che sono piatta.
0: Un microondo. Un microondo, certo. Poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
1: Sì, che fa piruli.
2: No, c'è pure la piruletta, che sarebbe tipo il chupa chupa.
1: Ah, il chupa chupa è la piruletta, capito?
0: Sì.
1: Tipo il licaricca.
0: Poi abbiamo vendo limone handicappato. È un limone malformato. Cioè, è un limone. Ma poi perché vendere un limone? Cioè,
1: infatti,
0: nel senso. Vabbè. Comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
1: Sembra una zampa di
0: non
1: qualcosa,
0: so cosa sia. Una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
1: che
0: ma
1: schifo.
0: La foto
1: mamma
0: in
1: mia, no, sono veramente usate.
0: Usate male anche,
2: ma pure sporche.
0: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss, scritto beauty CHES, un beauty kiss.
1: Mamma mia.
0: Beauty
2: molto
0: kiss.
2: Bello.
0: Questo è speciale, beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
1: Mamma mia, terribile.
2: Speriamo di non fare gli incubi stanotte.
0: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque scala a chiocciola dritta.
2: Ah, interessante.
1: Che follia.
0: E spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa.
1: Certo.
0: Questa è una scala e basta. Poi affitto ragagazza. Non chiedetemi.
1: Ragagazza. Affitto poi, tra l'altro.
0: Affitto.
2: Sarà
0: 200...
2: una ragazza un po' ragana.
0: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
1: Una gazza che è la sua ragazza.
0: Una
1: non
0: ragagazza.
1: So,
0: non lo so.
1: Chissà. Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
0: a 250
1: scoprire.
0: Euro comunque, se siete interessati. Poi quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
1: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima. Quella
0: posso
1: della bambola.
0: Infatti stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi vendo coniglio testa di cazzo.
1: Ecco qua.
2: Povero.
0: Poi anche qua vendo pirulan.
1: Cioè, il pirulan.
0: Il pirulan è utilizzato.
1: Di moda, va di moda.
0: Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice?
2: Di
0: roba no,
1: di oggettistica di palestra.
0: No,
1: cose così.
0: No, roba di bricolage.
1: Ah, okay.
0: Viene una e mi dice: scusate, voi avete gli sparapifferi?
1: Ah, li spara, certo.
0: Gli sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
1: Certo.
0: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade.
1: Vai.
0: Tapis hurlant.
1: Tapis hurlant?
0: No, vendo tapis hurlant.
1: Ah, tapis hurlant.
2: La gente si vuole incasinare la vita.
0: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
1: Bene.
0: Perché branzino? Perché è una rete, non lo so.
1: Brandina,
0: poi
1: forse.
0: Vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
1: Una pentola.
2: Una casseruola,
1: esatto.
0: Elmetto antico, pirulan un'altra volta a 500 euro. Tappeto spirulan.
1: Sì, comunque è incredibile che nessuno sappia
0: tappeto urlan. No, vabbè. E Air Force One, nota marca di
2: certo.
0: Scarpe.
2: Ginnastica.
0: Da ginnastica, vendo moglioni. Moglioni? Beh, chi è che non
1: moglioni.
0: Vuole un moglione? Vendo
2: serve.
0: Dindolo elettrico.
1: Buono.
0: Dindolo elettrico, detta così.
2: A
0: invece...
2: me serve un. Mi sembra un qualcosa di erotico.
1: Ecco. È vero,
0: però hai avuto un lapsus. Posso dire? Hai detto a me serve? No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
1: È giusto.
0: E con questo chiudiamo. Direi,
1: sì,
0: no?
1: Chiudiamo proprio per sempre. Comunque loro dovrebbero tutti quanti comprare,
0: sì,
1: oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana.
0: Esatto.
1: Che non guasta mai.
0: E domanda per voi:
1: vai.
0: Sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
1: No, le sgorbie.
0: Sì, c'è cioè chi vende le sgorbie.
1: Le gomme,
0: no?
1: La pastina, no?
0: Ve lo dico tra poco.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: mi sono veramente veramente veramente veramente divertita con il nostro Aldo e con la nostra Cecilia.
1: Anch'io, soprattutto a vedervi tutte e due, anzi tutte e tre, con il pareo già pronti per andare al mare.
2: Perché è voi vero. Non potete guardarci, ma tra l'altro vi piace la mia pantofolina,
0: no,
2: guardate
0: sei qua,
2: che
0: non
2: bella.
0: Non ti voglio vedere,
2: le
0: Cecilia,
2: Hawaii,
0: gra-
2: no,
1: ma
2: dire
1: questo,
2: il nome,
1: questo
2: no.
1: Ditino con tutti i peli non si può guardare. Però,
0: allora, no. Posso dire, la nostra Cecilia, tanta roba, devo dire, non solo di parte, proprio oggettivamente brava Cecilia, tutta abbinata, coordinata.
2: Ma
0: la
2: un po'
0: Cecilia.
2: Di peletto, ma...
0: Ma tu veramente, no, ma non è il tuo problema, non è tanto il pelo piace, ma che c'è col pareo, sei venuto veramente col pareo
2: ho
0: stile...
2: Ho detto che mettevo il pareo, ho messo
0: stile,
2: il pareo.
0: Stile
1: cioè. La prima cosa che ha detto è, allora,
0: allora,
2: vero,
0: ti fanno
2: vero,
0: anche salire, fatto... ti fanno anche salire in radio, capisci che voglio
2: dire? Però una signora vabbè. In ascensore mi ha guardato un po' male, questo va detto, se quello è vero.
0: Fatti due domande. Vabbè, allora, torniamo prossimamente, no, a partire da lunedì, quindi aspettateci. Cecilia, facci sapere i tuoi impegni, facci sapere se tornerai, noi ti aspettiamo.
1: Certo,
0: se il tuo bagno non dura
1: lunedì.
0: Troppo. Ecco, va bene. Allora, buon weekend a tutti, buona domenica, di nuovo insieme qui al Comedy Radio Show, probabilmente con la nostra Cecilia Pedrosa Lermosa Formosa,
1: con Alessandra Bellotti la guappa
0: e il nostro Alessandro Bisogni, un applauso.
2: Ale, sì, evviva, evviva l'estate, evviva noi.
0: Evvivalo. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: En Canarias.
4: Es la hora 9:01.
3: Solo le 9:01.

0: bentrovati, buon sabato 11 luglio con il GR delle buone notizie. Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario. Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente più vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5.000 euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi è fino a 3 volte superiore rispetto alla media nazionale. L'iniziativa è rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo. Funziona il tratto di esofago impiantato in 8 maiali nani coltivato a partire dalle loro cellule staminali e per questo senza rischio di rigetto. Un altro passo avanti nella lunga strada degli organi coltivati in laboratorio per i trapianti. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori alla University College di Londra guidato dall'italiano Paolo De Coppi. Si tratta di un traguardo che apre prospettive concrete per i bambini nati con gravi malformazioni dell'esofago, rappresentando un passo decisivo verso terapie personalizzate basate sulla medicina rigenerativa. Per il 6° anno consecutivo, la Sapienza Università di Roma si conferma la migliore istituzione al mondo nel campo delle lettere classiche e della storia antica. Mentre altri prestigiosi atenei registrano oscillazioni, la Sapienza mantiene saldamente la vetta. E quanto emerge dai QS World University Ranking by Subject 2026, pubblicati di recente, che ogni anno confrontano le università globali in base alle singole discipline. I parchi Italia in miniatura, Oltremare 2.0 e l'Acquario Cattolica fanno una promessa alle famiglie che scelgono la Riviera Romagnola: offrire 3 parchi per un divertimento formato famiglia. Il primo ad aprire è Italia in miniatura a Rimini, seguito da Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica. Una proposta completa, unita da un unico filo che lega conoscenze, divertimento, scoperta e avventura. 3 strutture diverse da vivere una alla volta o tutte insieme, approfittando di promozioni su misura e biglietti combinati. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1999.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anne Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica inglese, ma anche della TV britannica e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne che poi è stato rilasciato questa mattina. Il giovane, ha detto la polizia, non è più coinvolto nelle indagini. Resta dunque il giallo. E un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco

missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, così ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore pianista si è spento nella sua amata Capri, lascia 3 figlie e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. In chiusura parliamo del caldo, la terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia e ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è l'11 di luglio, ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon fine settimana, buon sabato italiano, saluto chi magari in questo momento fosse al mare, in viaggio o comunque in ferie, ma saluto anche chi sta lavorando, in ogni caso ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia. Io sono Francesca Romana Macri, con noi oggi ci sarà Fausto e quando è sabato, a parte l'agenda, il proverbio del giorno e tanto altro, ma ci viene un po' di nostalgia, in questo caso dell'estate italiana, quindi parleremo di tutti quei film un po' promozionali, un po' opera di marketing che in passato servivano per promuovere gli artisti e i cantanti, si chiamavano i musicarelli, magari chi è della Gen Z o chi è più giovane non ha più pallida idea di cosa siano, ed è per questo che arriviamo noi, non solo, ma poi si va anche in tavola col vitello tonnato, quindi siamo pronti a partire col sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.

0: sabato è 11 di luglio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi in questo sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E come sempre abbiamo un po' di agende, di date, di curiosità che riguardano proprio questo 11 giugno nella storia d'Italia, e quindi partiamo subito.
1: Nel 1899 a Torino il senatore Giovanni Agnelli, il senior ovviamente, fonda la Fiat, mentre nel 1982 la nazionale di calcio batte a Madrid la Germania Ovest 3-1 e vince il terzo titolo mondiale, il famoso campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Nel 2021 altro successo italiano, un po' diciamo di amarcord ormai per come sta andando. A Londra l'Italia batte l'Inghilterra 3-2 ai calci di rigore e vince il suo secondo titolo europeo di calcio.
0: Fu, è vero, l'11 luglio del 2021. Emozioni che sembrano ormai di una vita fa e ricordo festeggiamenti a cui tanti di noi hanno partecipato con le mascherine. Ancora, diciamo, purtroppo era quel periodo del Covid. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro?
1: Spengono le candeline Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, Emanuel Lo, coreografo e ballerino, nonché marito di Giorgia la cantante, Achille Lauro e Matteo Ruggeri, un calciatore.
0: Passiamo ora ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fa gli auguri di buon onomastico. È importante l'onomastico.
1: I santi del giorno sono San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, e Sant'Abbondio di Cordova.
0: Quindi tanti auguri a tutte le persone che si chiamano Benedetto, Benedetta, ma anche Abbondio o Abbondia, per quanto possa essere non troppo usuale. Ultima ma non meno importante invece,
1: il proverbio del giorno recita: luglio secco porta il vino nell'otre e l'amore nel cuore.
2: Ra-

0: messaggi di questo sabato insieme 11 di luglio. Questo sì che è un sabato italiano, perché ci siamo noi di verdi, bianchi e rossi, che ovviamente siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ciao ancora Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati i messaggi entrambi al femminile di Giulia e Laura, che salutiamo. Ciao Giulia.
1: E ciao Laura. Giulia si ricorda che quando era piccola, negli anni 60, San Benedetto si festeggiava il 21 marzo, primo giorno di primavera, e c'era il proverbio San Benedetto la rondine sotto al tetto.
0: E poi che è successo?
1: Poi evidentemente la chiesa ha deciso di cambiare la data, ogni tanto lo fanno, eh?
0: C'è stato un change, vabbè, comunque.
1: Evidentemente sì. Laura, nel 2021, quando l'Italia vinse gli europei, era a casa di amici e quasi nessuno si era accorto di questo bel trionfo per via dei rigori segnati e sbagliati. Ricordo che anch'io ho avuto un dubbio quando...
0: Sì, sì, anche io.
1: Donnarumma ha parato l'ultimo rigore.
0: Anche perché Donnarumma stesso non si accorse, e io ricordo questa scena iconica dove furono proprio i compagni di squadra, all'epoca fortissimi, Chiesa, Barella, Verratti, Chiellini, andarono poi da Donnarumma e gli dissero: amico, guarda che noi abbiamo vinto.

E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi.

0: Povero Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zircone.

0: gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
0: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e

0: sabato siamo noi quelli di Verdi Bianchi Rossi e c'è un momento come sempre dedicato alla nostalgia. La nostalgia del sabato italiano. Beh, la portiamo avanti io, Francesca Romana, con il nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi torniamo indietro nel tempo parlando di personaggi televisivi che sono entrati a far parte della storia, anche un po' della cultura pop della televisione anni 60 e anni 70. Parliamo di grandi artisti e cantanti, però nel piccolo schermo.
1: Abbiamo negli anni 60 una moda che nei cinema italiani, i film a tema musicali, con protagonisti cantanti più in voga dell'epoca, e venivano chiamati questi film musicarelli.
0: Musicarelli.
1: Consistevano per lo più di una trama molto semplice, quindi vari Gianni Morandi o Little Tony o anche Albano.
0: Io prima ho citato anche Nino D'Angelo, è un musicarello anche lui?
1: Anche Nino D'Angelo.
0: Ok, con la sua frangetta, il caschetto biondo.
1: Anche con il buon Bombolo che gli faceva da compartecipante, insomma.
0: Sì.
1: Erano dei giovani nel periodo del militare soprattutto e si innamoravano della figlia del capitano del generale di turno.
0: Ah, era proprio questa la trama standard?
1: Pressoché questa, okay. Per quasi tutti i film di questi cantanti.
0: Vabbè, scusa, uno ne vedeva

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In apertura l'addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo, vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde e la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, all'ordine dei giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono dunque un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. In chiusura parliamo di economia. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.000.

2.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. E con questo è tutto, più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli. Nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per lanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato e anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ¡1997!

0: Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, i messaggi vostri sono tanti. Noi vi ringraziamo per questo. Io sono Francesca Romana. Torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato di un qualcosa che io da Gen Z non conoscevo assolutamente. I musicarelli, tornando indietro nella nostalgia italiana anni 60. Che ci scrive Fausto?
1: Ci scrivono Massimo e Maurizio, che salutiamo e ringraziamo ovviamente.
0: Ciao Massimo e ciao Maurizio.
1: Massimo ricorda bene i musicarelli. Ricorda soprattutto uno in cui c'era anche Pippo Baudo, che cantava la sua famosa Donna Rosa, che poi l'ha, diciamo, perseguitata per tutto il resto della carriera.
0: Possiamo dire che questi musicarelli, perché servivano per promuovere gli artisti in voga, erano un po' come le interviste che si fanno oggi nei podcast, cioè molto diverso come concetto, però a livello di pubblicità e di marketing possiamo dire che
1: probabilmente è stato proprio un antesignano per usare questo modo delle pubblicità, delle attuali interviste.
0: Esatto, del pubblicizzare un artista piuttosto che un altro.
1: Invece Maurizio si ricorda, anzi, come Gianni Morandi e Albano avevano al loro fianco quelle che poi sarebbero diventate le loro mogli, Laura e Frican per quanto riguarda Gianni Morandi e Romina Power.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: ¡Ehi! Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.

0: colori dell'Italia.
1: Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio. Quando andiamo in tavola, perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo, soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: E questo è il sabato, il suono, ma soprattutto arrivati a questo punto anche il sapore del sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do anche il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un piatto che si dice anche vitel tonné, giusto? Ma noi parliamo del vitello tonnato italiano.
1: Esatto, il vitello tonnato è detto anche vitel tonné o vitel tonnà in piemontese stretto, perché è appunto un piatto che ci invidia tutto il mondo e nasce appunto in Piemonte. Monte nel 700.
0: Allora io ignorantemente pensavo che vitel tonné fosse una dicitura francese, invece no.
1: No, perché ovviamente perché il Piemonte, stando vicino alla Francia, essendoci Savoia al tempo, è tutto alcune vocaboli sono un po' francesizzati.
0: Ok, ok.
1: Però inizialmente il termine tonnato non aveva a che fare col pesce, ma era il modo di lavorare il girello di vitello fassone. Attenzione, il girello di vitello fassone deve essere quello,
0: cosa.
1: Per renderlo frollato e marinato come il tonno. È solo verso la fine del XIX secolo viene aggiunta la variante ittica, diciamo così. E bisogna attendere addirittura 1950 per vedere la maionese nella preparazione del piatto, dovuta all'influenza lombarda che nel frattempo aveva cominciato a imporsi ai danni di quella tradizionale piemontese.
0: Oggettivamente sai che non ci avevo mai pensato, cioè sì, è una cosa che si dà abbastanza per scontato che nel vitel tonné ci siano due proteine, quindi la carne che il pesce, però oggettivamente mangiamo due cose che solitamente non si mangiano insieme, cioè carne e pesce sono due cose che a tavola la si tengono generalmente ben separate.
1: Esatto, poi tra l'altro pensandoci vitello e tonno di per sé non andrebbero bene, però con il giusto mix di sapori e grazie anche alla maionese viene tutto quanto diciamo ben aromatizzato.
0: E possiamo dire che il vitel tonné è un'eccellenza italiana in cui carne, quindi monti e mare con il pesce si sposano alla meraviglia.

0: clima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1900!

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre, vi ringrazio cari amici, ringrazio Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, buon fine settimana, rilassatevi, prendete sole e a lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
0: Verdi,

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Sciafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: bentrovati, buon sabato 11 luglio con il GR delle buone notizie. Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario. Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente più vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5.000 euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi è fino a 3 volte superiore rispetto alla media nazionale. L'iniziativa è rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo. Funziona il tratto di esofago impiantato in 8 maiali nani, coltivato a partire dalle loro cellule staminali e per questo senza rischio di rigetto. Un altro passo avanti nella lunga strada degli organi coltivati in laboratorio per i trapianti. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori alla University College di Londra, guidato dall'italiano Paolo De Coppi. Si tratta di un traguardo che apre prospettive concrete per i bambini nati con gravi malformazioni dell'esofago, rappresentando un passo decisivo verso terapie personalizzate basate sulla medicina rigenerativa. Per il 6° anno consecutivo, la Sapienza Università di Roma si conferma la migliore istituzione al mondo nel campo delle lettere classiche e della storia antica. Mentre altri prestigiosi atenei registrano oscillazioni, la Sapienza mantiene saldamente la vetta. E quanto emerge dai QS World University Ranking by Subject 2026, pubblicati di recente, che ogni anno confrontano le università globali in base alle singole discipline. I parchi Italia in miniatura, Oltremare 2.0 e l'Acquario Cattolica fanno una promessa alle famiglie che scelgono la Riviera Romagnola: offrire 3 parchi per un divertimento formato famiglia. Il primo ad aprire è Italia in miniatura a Rimini, seguito da Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica. Una proposta completa, unita da un unico filo che lega conoscenza e divertimento, scoperta e avventura. 3 strutture diverse da vivere una alla volta o tutte insieme, approfittando di promozioni su misura e biglietti combinati. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: En Radio Calima suena Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Tragedia alla stazione di Ferrara. Un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un treno merci in transito. In un primo momento

si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione. Dall'estero, la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 abitanti a causa delle forti precipitazioni già in corso. Di nuovo in Italia continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Milenovecento tantano.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. È un cam-

0: Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Trento, dove una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta e sintomi che non si attenuavano, i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che ora è stato arrestato per omicidio volontario. Addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore, Niente più e Non lo faccio più, pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, illusi Grai e le opposizioni. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e

0: Pivello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Schiafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre Ali Khamenei. Lo fa tramite un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali e della sepoltura. È un desiderio della nostra nazione, deve essere compiuta, scrive l'Ayatollah. È morto stamattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tantissimi messaggi di cordoglio per l'interprete della grande musica italiana. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano nella piazzetta di Capri. Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Utah con l'accusa di omicidio volontario. Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Coldiretti lancia l'allarme. È emergenza nelle campagne italiane dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. MotoGP al Sachsenring, scocca l'ora della sprint race. Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a di Gianantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta in qualifica. Si parte alle 15.

música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Abbiamo del tempo a nostra disposizione che sfrutteremo al meglio con tanti argomenti curiosi e tanta musica da ascoltare. Parliamo subito di moda. Tra poco, ogni anno la moda elegge un colore. Quest'anno sembra che il vincitore sia il butter yellow, il color burro.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.

Parliamo di moda, soprattutto parliamo di colori come primo argomento di questo sabato insieme. Ogni anno i colori hanno una vita a sé, no? Un anno possono esplodere e l'anno dopo non li vediamo per niente in giro, hanno proprio dei cicli strani. Ci sono determinati colori che abbiamo usato per tanti anni, tipo mi ricordo che ci fu un'esplosione del rosa, oggi si vede sempre di meno, rosa presente come cappelli, come pantaloni, come magliette, ma tanti altri esempi, no? Però mi ricordo perfettamente in testa proprio questa fissazione per il rosa, oggi si vede veramente poco. In questo 2026 quello che esploderà e sta già iniziando ad esplodere è il batteriello, praticamente il giallo burro, ed è una tonalità chiarissima, morbida, quasi neutra, che sta comparendo ovunque: pantaloni, camicie, abiti estivi, accessori. Ci sono anche le ricerche online, no, per questa tonalità, che sono cresciute sensibilmente rispetto all'anno scorso. La cosa curiosa è che fino a poco tempo fa molti consideravano questo colore molto difficile da abbinare, oggi invece è diventato sinonimo di estate, di relax, e questa è una delle cose più affascinanti, se vogliamo, del campo della moda, no? Non cambia solo il modo in cui vestiamo, ma cambia proprio il modo in cui guardiamo le stesse cose. Quindi quest'anno, se volete essere alla moda, preparatevi ad acquistare almeno qualche capo che abbia questo colore, che poi si può abbinare benissimo anche con una camicetta, un pantalone a tinta unita, o anche con il nero, con il bianco.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire

0: Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Sabato insieme, weekend in diretta su The Mag con Yuri Calliola. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La CBS intanto scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il prestigioso quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al Tycoon dal Qatar, lo denuncia lo stesso quotidiano statunitense. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Ho fame di giustizia, così il Papa Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che si possano eliminare le cause della povertà e le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo. Tennis, è il giorno della vigilia della finale maschile di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domani contro Zverev, in programma alle 17. Oggi alle 17 la finale femminile sarà derby ceco tra Muscova e Noscova. È tutto.

faccio una domanda, cari amici di The Mag. Secondo voi quanto tempo prima bisogna partire per andare in aeroporto? Perché ho l'impressione che negli ultimi anni ci stiamo presentando sempre più in anticipo, 3, 4, 5 ore prima. È un po' esagerato.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

C'è una cosa curiosa che riguarda quasi tutti quelli che devono prendere un aereo, anche se il volo parte tra, facciamo un esempio, 3 ore. Molti di noi vivono quella piccola ansia di arrivare tardi, e così succede una scena che conosciamo benissimo. Si parte larghissimi, si arriva in aeroporto con un anticipo enorme, poi si passano 90 minuti seduti davanti al gate a bere un caffè dopo l'altro e a guardare costantemente i monitor. È interessante perché, se ci pensiamo, l'aeroporto è uno dei pochi posti, no, dove accettiamo tranquillamente di aspettare e non ci lamentiamo più di tanto. In qualsiasi altro contesto invece un'ora e mezza di attesa sarebbe insopportabile, invece in aeroporto diventa quasi parte del viaggio. Sappiamo che ci deve essere quell'attesa, forse perché il viaggio non inizia, no, quando l'aereo effettivamente decolla, ma inizia quando usciamo di casa, abbiamo preparato la valigia, c'è quell'attesa in fondo, no, che serve anche a far cambiare modalità al nostro cervello, lasciare il lavoro, lasciare la routine, lasciare i pensieri di tutti i giorni e prendere il volo. Quindi è proprio un'esigenza quella di effettivamente andare molte ore prima, proprio per staccare quanto prima possibile quella che è stata la nostra vita prima di una partenza, prima di un viaggio.

0: trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: pausa. The Mag Special 3.
1: L'altro giorno, cari amici, mi è capitata una cosa molto curiosa. Dovevo andare in un posto in cui sono stato decine di volte e senza nemmeno pensarci ho aperto il navigatore. Così a quel punto mi sono chiesto: ma perché lo sto facendo? Ma in generale perché lo facciamo? Non sono sicuramente l'unico al mondo a farlo. In realtà succede a tantissime persone. Infatti anche se non abbiamo bisogno di sapere esattamente la strada, abbiamo bisogno solo della conferma che stiamo andando nel luogo giusto, che stiamo prendendo la strada giusta. È come se quella linea blu ci dicesse: tranquillo, sei sulla retta via, no? E questa cosa, se ci pensate, vale un po' anche nella vita, no? Molto spesso non cerchiamo qualcuno che ci dica cosa fare, ma cerchiamo qualcuno che ci rassicuri sul fatto che stiamo andando nella direzione giusta. Per questo le mappe, intesa come metafora, ci piacciono così tanto. Non ci mostrano soltanto il percorso, ma eliminano il dubbio dell'errore che ci potrebbe essere. Forse il successo di strumenti come il navigatore non sta solo nella tecnologia, ma sta nel fatto che ci fanno sentire meno persi, anche quando in realtà la strada la conoscevamo già benissimo, come quella che ho dovuto fare io per la 20ª volta, ma avevo bisogno della conferma del navigatore. Quindi rientro nella cerchia di quelli che vogliono essere tranquillizzati ogni tanto.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per tutta la settimana di The Mag. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi!

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Son las 15 y 31 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Non ci è smentita intanto su possibili colloqui oggi in Oman. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio, gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro fronte. Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Sugiudeu, nel territorio di Domus de Maria. La donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Italia alle prese con gli incendi boschivi, situazione critica in Piemonte. La regione in una nota parla di una vera e propria catastrofe ecologica che ha raggiunto la drammatica quota, compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Anche la Sardegna è in fiamme, 6 i roghi in atto. In Francia la Torre Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole, tiene il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex di Gian Antonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche. Domani sarà operato in Italia. È tutto.

0: In Radio Calimà suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione, da domani.

quanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre Ali. Una notizia terribile scuote il Sudafrica e il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella dei Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Dal mondo dello spettacolo alla politica fino allo sport, l'Italia intera dice addio a Peppino Di Capri, morto pochi giorni prima di compiere 87 anni. Fra i primi a ricordarlo il sindaco di Napoli Manfredi, che saluta il grande musicista e interprete. Cordoglio anche dal mondo del calcio. Il tuo mito resterà indelebile, le parole dell'addio del Napoli De Laurentiis. È tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei minaccia: vendicheremo l'uccisione di mio padre. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento in provincia di Udine dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati salvati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due resta ricoverato in gravissime condizioni. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano, ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nel Vittoriese. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. Stop a 850 apparecchi non omologati. Ciclismo: dopo il successo di ieri a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big, giornata di grande tranquillità. Pogacar resta in giallo. È tutto.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
0: Son le 18:31 minuti. Radio Cali.
2: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri e Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi e Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGIL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Saranno operative da mezzanotte le nuove regole.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Son las 19:32 minutos.
3: Radio Cali.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bentrovati, buon sabato 11 luglio con il GR delle buone notizie. Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario. Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente più vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5.000 euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi è fino a 3 volte superiore rispetto alla media nazionale. L'iniziativa rivolta a professionisti con almeno 1 anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo. Funziona il tratto di esofago impiantato in 8 maiali nani coltivato a partire dalle loro cellule staminali e per questo senza rischio di rigetto. Un altro passo avanti nella lunga strada degli organi coltivati in laboratorio per i trapianti. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori alla University College di Londra guidato dall'italiano Paolo De Coppi. Si tratta di un traguardo che apre prospettive concrete per i bambini nati con gravi malformazioni dell'esofago, rappresentando un passo decisivo verso terapie personalizzate basate sulla medicina rigenerativa. Per il 6° anno consecutivo, la Sapienza Università di Roma si conferma la migliore istituzione al mondo nel campo delle lettere classiche e della storia antica. Mentre altri prestigiosi atenei registrano oscillazioni, la Sapienza mantiene saldamente la vetta. E quanto emerge dai QS World University Ranking by Subject 2026, pubblicati di recente, che ogni anno confrontano le università globali in base alle singole discipline. I parchi Italia in miniatura, Oltremare 2.0 e l'Acquario Cattolica fanno una promessa alle famiglie che scelgono la Riviera Romagnola: offrire 3 parchi per un divertimento formato famiglia. Il primo ad aprire è Italia in miniatura a Rimini, seguito da Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica. Una proposta completa, unita da un unico filo che lega conoscenze, divertimento, scoperta e avventura. 3 strutture diverse da vivere una alla volta o tutte insieme, approfittando di promozioni su misura e biglietti combinati. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dall'Os Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: È un

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 33 minutos.
2: Sono le 23 e 33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo con la migliore musica dance 80, 90 e 2000.